0: e me ne posso andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
1: Allora, fiore.
0: Pregno.
1: Grip. Colpo.
0: Aglio.
1: Torna.
0: Dottor.
1: Cretino.
0: Vaffanculo.
2: Trento.
0: I mortacci, tu e quasi, io non avrei dovuto marchettare.
2: I sedieri, presto.
0: Sedieri in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo metto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le città.

0: capito, dottore. Se da quando mi sveglia la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire, scusa?
1: Nummer 93.

0: racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo si è svegliato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2!

0: ancora ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2!